0: sorriso stridente dal cappuccio nero.
1: Te chiant, toi, te che un chiant, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chiant della classe, io sono terra.
1: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
0: Chi ne sei ferme, jamais.
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
1: Sans jamais la montrer.
0: Ferma, ti aspetta.

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métas qui n'en font uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre.
1: Si escufle d'escuta de radio che Valparès, escuta Radio Albigès.

Boa tsioro, e pei co café, o no sei jumbu, no e l'outro nu, e sen vacancio, e sen surtio. La figlia volo a la ubal, la liorre de me un urmal, che devo liere, viure sa via.

0: papa imprego palà. Metteixo lingue che sa mamma. A mai amagado la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa imprego palà. Metteixo lingue che sa mamma. A mai amagado la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa imprego palà.
1: Sa mamma imprego palà. Ma tata imprego palà.